0: quando è che ciò te amo.
1: You'll steal a kiss and then,
0: perché de qualche modo,
1: it's just to let you know that you're gonna meet again.